0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi.
1: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi
2: è
1: anche
2: te?
1: Il mio cognome, quindi secondo
2: sì,
1: me
2: sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te...
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Buongiorno da Gigi.
3: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa, vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Gina Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io le vado a cercare, poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
2: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Help me, sono pigro e ingrasso, aiuto dottor Pautasso.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombriccolarvi la giornata.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Patromano ci faranno divertir.
2: Buongiorno combricola! Sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione! Ciao Federico!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Perché la persona deve farsi venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
3: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Ah, ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
3: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
4: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.

0: to the flow now. Solagenic, photogenic, shoot.
1: State ascoltando Radio Number One, sono le 6, buongiorno.
2: Sombricolati del mattino.
3: Tra poco sugli sombricolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
2: Buongiorno, pazzi!
3: Antonio, che è successo, Antonio?
4: Gli scombriccolati del

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: E alla mattina con le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Buongiorno scombricolati!
3: Gli scombricolati del mattino!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Giomborno scombriccolati, Giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro, si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
2: Buongiorno combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po', ciao Federico.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola,
5: gli scombriccolati del mattino.
6: Mi sento un

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano uncino. Ciao Simone Camionaro, ciao Scombriccoli!
2: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: tu gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: arrivati nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo nella giornata di martedì. Il contesto sarà instabile al centro-nord, con piogge e rovesci sparsi per il passaggio di un'area di bassa pressione. Da segnalare fenomeni localmente intensi su parte delle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Temperature in conseguente diminuzione, con temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Al centro maltempo con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie in Toscana. Fenomeni più intermittenti sull'Adriatico. Temperature in calo con massime tra i 17 e i 22 gradi. Al sud a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania e Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra i 20 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
2: La canzone del fabbro, strenza il coltenai e con le pinze, picca col martel, busa col trapen, che il venire a fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.
0: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.

0: 100, portando appunto il barile stesso a $106.4. Veniamo alle vicende di casa nostra, ai furbetti del quartiere, verrebbe da dire. Aveva trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione giapponese, tra i quali cerchi, volante, battitacco, passaruota, cofano anteriore e posteriore, erano stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello del cavallino, prodotto a Maranello tra il 1994 e il 1999 con il design griffato Pininfarina. La Toyota, l'auto intesa come Toyota, così modificata, era stata messa in vendita pubblicizzandola anche sul web come una Ferrari in un autosalone di Catanzaro senza indicazione del prezzo. Ma sul posto, insieme ai possibili acquirenti, si sono presentate anche gli agenti della Guardia di Finanza. L'auto è stata prima sequestrata, poi è stata smontata, le parti aggiunte sono state distrutte, il proprietario è stato invece denunciato per contraffazione e successivamente rinviato a giudizio. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: non vi siete immaginate sul toro meccanico? Yeah, con l'azzo! No?
1: È scatenata la mano.
0: Un ranch?
1: Proprio nel ranch, sì, eravamo tutti due nel ranch.
0: Mi sono catapultati proprio in questa situa. Il pezzo di Amy McDonald su Radio Number One alle 9.35. Ma stavate guardando la Panda che diventa la Ferrari?
1: No, non è una Panda, è una Toyota che è stata trasformata da questo signore di Catanzaro in una Ferrari. Beh, ma comunque.
2: È
1: molto simile,
2: lavoro.
1: Ha fatto un ottimo lavoro di contraffazione, ribadiamo, perché poi è stato rinviato a giudizio. Ha trasformato questa Toyota in una Ferrari 355 GTS, un modello di fine anni 90.
2: Però io immaginavo una cosa più.

0: più artigianale.
1: No, molto dettagliata.
0: Accurato i dettagli, sì.
2: Però vedi, è un artista. C'è un nostro ascoltatore che voleva segnalarci che a Roma, alla sede dei Monopoli, c'è il museo delle contraffazioni e c'è una macchina da Formula 1, altre auto e moto che sono state appunto contraffatte in quella maniera lì, che nascono, appunto, nascono Toyota e diventano Ferrari, capito? Che figata. Chissà, capito, se io se lo facessero sulle persone, pensa, io potrei nascere Manuela Doriani e rinascere Belen e diventare Belen, tipo, che se, cioè, no vabbè, lì ci vuole un miracolo.
0: Posso dire una cosa? Rimani Manuela Doriani, che noi ti preferiamo così.
1: Io ti preferisco così.
0: Assolutamente.
2: Ah, papà, mandate a fanco tutte e due, va là, dai, su.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Secondo me nel sogno lavora tantissimo l'inconscio. Quindi una serie di informazioni che abbiamo ottenuto durante la giornata, nei giorni precedenti, e poi in qualche modo il nostro cervello, che è uno strumento dotatissimo, elabora queste informazioni ed escono questi sogni, queste sensazioni, come i déjà vu, come invece cose che poi accadono, come sotto forma di premonizioni. Non è proprio una cosa così, data dal nostro subconscio e dalla capacità che abbiamo di elaborare tutte queste informazioni.
2: Hai capito? Però, e cosa dice Pat?
0: Sì, no, sta di fatto che quando si è in questa fase di sonno, magari è una fase REM, un sonno profondo, il subconscio lavora molto meglio rispetto ovviamente a una fase, come dire, quotidiana, quindi ha la capacità, è vero, di elaborare meglio alcuni dati, e quei dati elaborati possono darti un'indicazione anche su eventi futuri. Su questo sono assolutamente d'accordo con la nostra amica.
2: Va bene, vorresti leggere cortesemente tutta, certo, la cosa degli Alkekenji?
0: Alkekenji, sì. Allora, devo partire dal messaggio superiore, giusto?
2: Credo proprio di sì.
0: Ok, allora, il mio è stato un sogno, più che premonitore è stata una mancata, scusate,
2: era appena mancata mia mamma.
0: Era appena mancata la mia mamma da poco, e non mia nuora, e ragazzi, però è scritto un po' in modo maccheronico.
2: È scritto un po', allora, praticamente il concetto è che era appena mancata la mamma e sua nuora non riusciva da anni ad avere dei bimbi e li voleva tanto. Quella notte ha sognato la mamma che le faceva vedere questo pentolone con dentro questi Alkekenji, che non so che cosa diavolo siano gli Alkekenji. Comunque c'era questo pentolone pieno di Alkekenji e sono arrivati degli splendidi nipotini, cioè nel senso, gli ha fatto vedere questi Alkekenji per dirgli che avrebbe avuto questi bambini, capito? E ovviamente gli Alkekenji simboleggiano dei bambini.
1: Gli Alkekenji sono quelli arancioni, piccolini, a Natale hanno un ciuffetto.
2: Ma cosa sono? Dei frutti?
0: È un frutto. È il frutto, ti dico anche il nome della pianta, è il kenjo. Il famoso Kenjo, che è campione mondiale di sumo, credo. Sumo,
2: quindi ha sognato la mamma col pentolone pieno di Alkekenji e sono arrivati i miei nipotini. Hai capito cosa è successo? Vedi, allora, questo è un sogno premonitore.
1: Una pentola piena di monete d'oro? No,
2: ma non lo so, però vedi che lì non è il subconscio, inconscio, gli Alkekenji,
1: tu ce li hai?
0: Io no, non ho nessun Alkekenji. Vado a prendere un paio di Alkekenji, va bene? Ok,
2: che così vuoi siete altri contenti. Bambini?
0: No, vabbè, ma mai mettere un limite alla provvidenza, mai! Number
4: one! La combriccola di Radio Number One.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: queste sono le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo ritrovato SOS degli ABBA. Ho un piccolo pippone per voi.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, è una cosa breve, però mi ha fatto sorridere, nel senso che quando gli ABBA scelsero il nome ABBA, ebbero subito dei problemi, nel senso che scoprirono che in Svezia esisteva un'azienda di pesce in scatola che si chiamava ABBA. E quindi per utilizzare il nome dovettero chiedere il permesso ufficiale all'azienda e insomma glielo accordò e basta. E poi da qui il carrierone che tutti ben conosciamo.
2: Però hanno dovuto fare 3 mesi in scatola anche loro.
0: Esattamente. Prime apparizioni.
3: Un filo d'olio tra l'altro.
2: Sì.
0: Mi stavo domandando, ma come mai, parliamo di sogni premonitori questa mattina nella combriccola, perché i sogni premonitori sono sempre premonizioni di qualcosa di brutto?
3: No, cioè, ma non è vero, non abbiamo detto questo.
0: No, però sì, nella maggior parte dei casi c'è persone che hanno paura perché magari una persona muore, come ad esempio la nostra.
2: Beh, di solito poi c'è tutta l'interpretazione dei sogni, sognare che una persona se ne va gli allunga la vita. Dicono.
0: Invece qua se n'è andato proprio. No. Nel senso, vabbè.
3: Ha sognato la dipartita ed è partito.
0: È un po' più complicata. Sentiamo.
4: Ciao a tutti, Laura da Bergamo. Ma purtroppo a me capita spesso di fare dei sogni premonitori. Tipo uno che mi ha molto scioccato è stato che una notte ho sognato che ero in mezzo al deserto su un cammello e andando a vedere il libro dei sogni avevo letto che era un viaggio per lutto. Di lì a poco purtroppo è morta la mia carissima nonna.
0: Vedi?
4: Quindi sì, mi capita spesso e anche di sognare il mio papà e la mia mamma e anche qualche volta, però un po' meno, anche la mia nonna. Ciao a tutti, Laura da Bergamo.
0: Vedi, no? Che ha sognato allora sta roba del cammello.
2: Vivi, sì, tutte le volte che le dici ti ho sognato.
0: No, porca miseria. No, nel senso, capito? Uno sogna, che bello, sono su un cammello, cioè la premonizione di un bellissimo viaggio, capito? Non lo so, nel deserto.
3: Però io sto andando nell'interpretazione dei sogni e leggo: sognare un cammello è generalmente un simbolo positivo, fortemente legato alla capacità di resistenza, resilienza e perseveranza.
2: Perché devi superare un momento doloroso che avverrà lì
3: okay.
2: A poco.
3: Però non dà così negatività al sogno del cammello. Probabilmente essere sopra il cammello magari cambia un po' le carte in tavola. Non lo so.
0: Sotto il cammello.
2: Sopra il cammello, la nonna campa.
3: Ma che sta roba?
0: Ma sei tremendo,
2: bisogna adeguare i promessi.

0: il singolo nuovo di Fulminacci, Maledetto! Si chiama Maledetti! Si chiama così! Questa è la nuova canzone che abbiamo appena ascoltato. Ultimi 10 minuti della combriccola di oggi. Pat, sì. Tu che interpreti bene i sogni? C'è Domenico che dice che sogna spesso il lato B di sua cognata. Cosa vorrà dire? C'è qualche numero?
1: Sotto.
2: Sognare.
0: Cerca sedere in generale.
2: Il sedere. Però in questo caso della cognata, quindi.
1: Sognare il sedere.
2: Ragazzi, ma anche voi, può indicare la necessità di proteggere i propri confini personali, riflettendo la sensazione che qualcuno stia invadendo il tuo spazio.
0: Insomma,
2: c'è un po' di spazio lì.
1: Sì, dipende dalle dimensioni.
0: Attenzione.
2: Nel senso che dipende dal il lato quanto è lungo.
1: Sì, basta fare lato per lato.
2: Quella è l'area, sì. Ok.
0: Allora, vedo che attorno a voi ci sono dei giovani ragazzi.
2: Giovani studenti della scuola media Donadoni di Sarnico. Sì.
1: Adesso te li facciamo sentire. Al tre ragazzi un urlo tutti insieme, ma forte. Uno, due, tre.
2: Hai capito quanti sono? Mannaggia.
0: Sembrano le meteopattine.
1: Sì, è vero, è vero. Allora facciamo e con l'applauso. Vai, uno, due, tre. Sono loro.
2: Meteopattini e meteopattine, perché sono anche maschietti.
0: Devono fare attenzione alle meteopattine, perché un attimo qui che se ti alzi dalla catreca
2: non esageriamo,
0: arriva la Donadoni di Sarnico.
2: Non esageriamo. All-

0: con No Roots, l'ultima canzone di oggi per la combricola di Radio Number One. Vi volevo lasciare però con una riflessione da fare tra voi e voi, magari prima di dormire.
1: Allora, dicono che il futuro è già stato scritto, che noi siamo una pagina di un libro già scritto, quindi potrebbe succedere che noi entriamo in un'altra dimensione e riusciamo ad avere anticipazioni del futuro.
0: Hai capito?
2: Caspita.
3: Però.
2: Beh, fa riflettere questa riflessione.
3: Sì. Sono preoccupato, sì. Ma va bene.
0: Sì. Va bene. Cioè, prendiamo le cose così.
2: Io credo che il destino poi ognuno lo tracci da sé.
3: Il destino è quel che è, non c'è spazio più per farlo.
0: Allora, abbiamo finito. Grazie, Pat Romano.
2: Grazie, Sergio Sironi.
3: E grazie, Manuela
2: Dodoriani.
0: A domani.
3: Amici, lo ammetto, sto migliorando, perché dopo aver detto grazie non aggiungo né graziella e soprattutto nemmeno grazie al
4: La combricola. La combricola. La combricola
5: La combricola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono, era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il 4 è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Attese migliaia di persone, presenti tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Ben ritrovati a tutti voi a The Journalist. Gli spacca notizie, come sempre, qui su Radio Number One con Fabiana e Claudio. In questa giornata buia, uggiosa.
5: Mamma mia!
0: Piena di gente. Dove andate? Buongiorno.
6: Buongiorno. Io ho già anche fatto il cambio armadi nel weekend.
0: Sì.
6: Mi tocca ritirare fuori il maglioncino.
0: No, ma non è freddissimo, dai, non è freddissimo. Però
6: ma ero
0: però.
6: Già lì con i pinocchietti, con le bermude.
0: Ah, con i pinocchietti. Vabbè, che esagerato.
6: No, odio i pinocchietti. Però voglio dire, ero già lì con le bermude, i pantaloncini. Mm-hmm. Ero già pronto.
0: Vabbè.
6: Ero già pronto sì, per un'estate da protagonista, invece devo.
0: Ho capito. Vabbè.
6: Fare un passo indietro.
0: Dai, devi aspettare un po', poi arriverà sì. Questo momento incredibile.
6: soprattutto incredibile.
0: Esatto.
6: Allora, domanda, ti posso fare una domanda, Fabiana?
0: Come
6: facciamo ad affrontare un programma che si chiama The Journalist e gli spacca notizie senza parlare della unica, mi sembra, notizia che tutti i giornali riportano come prima oggi?
0: Guarda,
6: come si fa? Come
0: peraltro si fa? Ne parleremo un po' come ne parlano tutte le persone. Cioè, no, chiaramente noi riportiamo, diciamo, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, anche perché oggi è una giornata importante, ma insomma ci siamo fatti delle domande anche tra noi che si fanno tutte le persone quando leggono diciamo questa storia di Garlasco. Dai, tra poco entriamo nei dettagli, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist. Gli

0: questo ritmo che ci porta dritti verso l'estate, anche se oggi sembra un po' quando stai passando dalla fine estate all'autunno, no? Cioè sì, quel tempo un po' così. Vabbè dai, ma non durerà molto. No. Qui a The Journalist, Radio Number One, partiamo perché questa mattina tutti i giornali naturalmente partono con gli aggiornamenti, diciamo non tutti naturalmente, quelli che, di cui sono in possesso, ovviamente di cui è in possesso la stampa, riguardo la vicenda di Garlasco, perché in questi giorni ci sono, diciamo, delle testimonianze, sono chiamate a testimoniare, diciamo, delle persone molto, molto importanti, no? Riguardo l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Assolutamente, oggi partono i primi, quelli di oggi più che interrogatori saranno sentite, diciamo, sono colloqui con le gemelle K, con il fratello di Chiara Poggi e poi domani, però ecco, qui c'è, mi sembra un ultimo ora, cioè che Sempio non risponderà ai PM, dicono i suoi legali, perché le indagini non sono chiuse ed il quadro probatorio non è completo. Quindi questa, diciamo, è la notizia di questa mattina, no? Perché gli avvocati comunque di Andrea Sempio stanno provando e proveranno evidentemente a fare il loro lavoro, a smontare l'accusa. Però tu dicevi prima ai bar, no? Tu quando entri dentro, no, nei bar in questi giorni, nelle case, ogni italiano si fa le sue riflessioni, no? Prende posizione.
0: Ma guarda, ti dico la verità, cioè intanto perché naturalmente le cose che di cui si sente più parlare è questo l'abbiamo detto tante volte, come mai a distanza di anni sono stati, perché sapete che adesso insomma la scientifica, diciamo la scienza, sì, ha a disposizione mezzi che molti anni fa non c'erano, probabilmente ci sono state anche, questo non lo sappiamo, ma insomma hanno fatto 8.000 trasmissioni televisive su eventuali lacune, diciamo, nell'indagine e cose strane che sono emerse, ma questo non sta a noi dirlo, diciamo anni fa. Io ho come la sensazione che naturalmente i PM abbiano in mano, diciamo, anche delle prove o la prova regina, diciamo, no? Però ancora questo noi non lo sappiamo.
1: Aggiungo uno speriamo, no? Io aggiungo uno speriamo, non per non per esempio, voglio dire, perché ricordiamo che Stasi
0: per Chiara Poggi, per la povera Chiara, cioè nel senso per la famiglia,
1: no?
0: Per la famiglia.
1: Assolutamente.
0: Allora, diciamo che quello che oggi scrivono i giornali, quindi evidentemente sono notizie di cui la stampa è in possesso, del perché i PM sentono Marco Poggi, il fratello di Chiara, sì, e le gemelle K, perché soprattutto una delle due gemelle, subito dopo l'omicidio, aveva fatto questa formazione, diciamo che adesso può avere un valore sicuramente importante, che secondo lei poteva, diciamo, essere successo qualcosa perché Chiara aveva rifiutato un avance di una persona. Poi bisogna capire, insomma, se era una frase buttata lì o invece è una frase perché è in possesso, diciamo, di qualche informazione, no? Per questo che viene sentita, che vengono sentite.
1: Poi c'è anche questo discorso dei video intimi di Chiara con Alberto, lei li secretò prima del delitto, quindi c'è anche questa ipotesi, è tutta da dimostrare, lo diciamo, che Sempio li abbia visti. E poi c'è un discorso più umano. Oggi c'è ad esempio un articolo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera che dice: l'unica certezza, in TV non c'è stata pietà per i familiari di Chiara Poggi.
0: E su questo è vero,
1: mi sento di essere abbastanza d'accordo.
0: D'accordo.
1: Ma
0: sì,
1: come
0: perché
1: ci orientiamo, Fabia? È difficile orientarsi di fronte a notizie del genere.
0: Ma
1: no?
0: Guarda, io
1: tu
0: ho
1: la tua convinzione,
0: io ho la mia visione, io ho delle diciamo delle idee. Credo, ripeto, sarebbe veramente clamoroso, ma non è la prima volta che c'è, diciamo, un errore giudiziario, insomma, penso che ci siano, diciamo, delle prove importanti. Dopodiché io spero davvero su questa cosa della mancanza, diciamo, di rispetto, con tutti i filmati, anche indugiare su certi, devo dire, particolari macabri in TV, non è stato sicuramente bello, insomma, per la famiglia rivivere questo momento di grande dolore, no?
1: Assolutamente no. Allora dai, se volete dirci la vostra, però brevi, 20-30 secondi, un commento, anche la vostra posizione, se vi va, perché io sono convinto che ognuno di noi in fondo
0: poi
1: no.
0: Ecco, io una domanda me la faccio, me la sono sempre fatta: è vero che questo, diciamo, omicidio è stato commesso ad agosto, no? Ad agosto non è sicuramente il momento in cui le città o i paesi sono più pieni di gente. Possibile che nessuno abbia visto nulla?
1: Non lo so, io penso che se lo siano domandati in tanti, compresi i giudici. Vediamo, dai,
0: aspettiamo
1: qualche vostra battuta riguardo.

0: La voce di Harry Styles, Adore You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spaccanotizie. Questa mattina siamo partiti con le, diciamo, le novità sul caso di Garlasco, caso che, insomma, ti dico, molte persone, è vero, ne parlano, molte altre trovano fastidioso questo continuo spettacolarizzare questa, diciamo, ragazzi, storia drammatica dove ha perso la vita una giovane ragazza. E non si capisce ancora come e perché, probabilmente lo sapremo presto, ma insomma tanti programmi, tante indagini, tante foto, tanti filmati, persone tirate in ballo, chi ha fatto delle dichiarazioni, chi ci ha speculato, chi no. Insomma, io devo dire che delle idee ne ho poche e confuse. Ma, non saprei, aspetto...
1: Come tu.
0: No, nel senso che, sai, si tratta comunque della vita di, delle persone, di una persona che è stata in carcere 16 anni, un'altra che potrebbe rischiare l'ergastolo, quindi sì, ovviamente tutti si auspicano, come dire, certezza, diciamo, no, delle
1: la
0: prove, suppongo.
1: La famosa verità. Nel frattempo, stando agli atti, gli avvocati di Sempio hanno annunciato questa mattina, con una nota, i difensori, gli avvocati, che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere domani in procura a Pavia, e hanno anche detto che probabilmente chiederanno, io non so che cosa sia questa, una consulenza personologica. Hanno incaricato uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica. Sento questo aggettivo per la prima volta in vita mia, personologica.
0: Perché nei giorni scorsi, insomma, sono uscite tutte queste notizie riguardo questi siti, diciamo, dove cose che lui ha scritto, messaggi, era ossessionato da una ragazza che in realtà i suoi avvocati hanno detto non era Chiara Poggi, era un'altra barista che probabilmente chiameranno. Insomma, ci sono tante cose da chiarire e probabilmente chiedono la consulenza per dare un quadro, diciamo, della, come dire, della capacità di intendere, di volere, di Sempio, che tipo di persona è, se effettivamente corrisponde al quadro che è uscito sui giornali nei giorni scorsi.
1: Comunque questa consulenza è una valutazione, leggo, sintetica, strutturata delle caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di una persona. Quindi...
0: Sì, però sai, questa viene fatta oggi, bisogna vedere com'era un bel po' di anni fa.
1: 20 anni fa.
0: Insomma, non è la stessa cosa. No. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io ho due considerazioni, una è relativa a Sempio. Spesse volte vado a fare la spesa nel centro commerciale dove lui lavora, l'ho già visto diverse volte, e mi chiedo da fuori, che sia innocente o che sia colpevole, quanto può essere pesante, imbarazzante avere a che fare con le persone tutti i giorni che magari fanno illazioni, che battutine, non lo so,
0: sbatti il mostro in prima pagina.
2: Comunque deve essere abbastanza pesante. Seconda considerazione, che se adesso si ribalta tutto, va bene la famiglia, va bene la memoria di Chiara, ma quel povero disgraziato che sono 16 anni che è in galera?
1: Lo so. È la domanda che ci facciamo tutti.
0: È
1: la domanda che ci facciamo tutti ogni giorno. Vorremmo avere una giustizia, o almeno una verità.
0: Ma no, la verità, certo.
1: Dal punto di vista legale. Perché
0: insomma,
1: poi
0: anche la famiglia, diciamo che non è molto, non si è espressa, diciamo, al momento su queste nuove indagini. E vediamo, allora, tra poco sentiamo qualche altro messaggio. E, anche, insomma, per chiudere un po' questo argomento, anche se poi tutti gli aggiornamenti, diciamo, su questa vicenda arriveranno.

0: Entriamo io ed altri guai.
1: Rose Villain, che tra l'altro è incinta, un bellissimo pancione.
2: Molto bene, sì, ho visto le fotografie.
1: Hai
2: molto,
1: visto?
2: Molto carina, molto carina.
1: Allora, rimanete con noi, tra poco torniamo su questa, diciamo, vicenda di Garlasco e tutti, diciamo, gli aggiornamenti che stanno uscendo. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
5: Umano, il vero enigma sei tu.
4: Io?
5: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
4: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
5: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
4: Altrimenti cosa?
5: Ti maledico!
6: Pomeriggio number one.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
6: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Jason Clark con Kizza, I Can't Wait, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questa mattina abbiamo, per forza di cose, devo dire, iniziato con gli aggiornamenti sulla vicenda di Garlasco, perché oggi saranno sentite le famose, dobbiamo dire, gemelle K, perché una delle due, subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi, disse forse subì avance da qualcuno che non accettò il no. E insomma, oggi dopo tanti anni, naturalmente, certo, questa frase
1: assume un significato,
0: diverso. Molto, molto diverso. E come dicevi tu, Sempio non risponderà, sì. È stata richiesta per lui la consulenza personologica, però ripeto, non so se possa avere un senso farla oggi, cioè voglio dire, sono passati troppi anni, no?
1: Non lo
0: Quindi
1: so.
0: Le persone nel frattempo cambiano,
1: non
0: forse
1: lo so.
0: No?
1: Insomma, questa consulenza

0: potete utilizzare anche adesso per cercare di entrare in top 10 e, perché no, salire sul gradino più alto del podio, beccarvi la medaglia d'oro virtuale, il titolo di supercampione, con il secondo appuntamento legato al nostro giochino chiamato Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV americana, i famosi telefilm anni 80, che sicuramente forse qualcuno riconoscerà, quelli più pronti, quelli più furbi, più scaltri, con quel ditino lì prontissimi a schiacciare quel tasto legato al microfonino e raccontarci qual è il titolo corretto di questa serie TV. Signore e signori, preparatevi, perché secondo me qualcuno che la sbaglia c'è. In bocca alla serie TV!
1: Attenzione!
0: Siete pronti? Vai!

universitario che ad un certo punto nel deserto trova questa valigetta contenente un costume, lo prova e a quanto pare questo costume dà al professore dei poteri fantastici. Noi vogliamo sapere da voi qual è il titolo corretto di questo telefilm barra serie TV. 393 444 0444. Ci analizza. Quando

0: questo che finisce l'amore, colpa della canzone estiva di Annalisa che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. 20 minuti ci separano dall'ora della merenda, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte con una serie TV americana, un professore che trova la valigetta, si mette il costume e il risultato è questo.
1: Attenzione!
0: Poi inizia a volare, però non è che è proprio uno dei più bravi a volare, no? Spesso si spiaccica contro i muri, non si fa nulla, però insomma le botte le prende pure lui.
2: La serie è Casa Keaton, Emanuela da Sarezzo.
0: Casa Keaton, no. Casa Keaton.
3: Genitori Blue Jeans.
0: Genitori Blue Jeans.

0: pochissimo la top 10, la classifica generale. Scopriremo chi avrà il titolo di super campione in questo secondo tutti contro tutte qui su Radio Number One nel PN1 del martedì. Su Radio Number One c'è il PN1.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ti fa, signore e signori? Cioè, ci rendiamo conto, grazie ai nostri programmatori, che non siamo più giovincelli. Il tempo è passato un po' per tutti. Era l'estate del 2000. Non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'erano i social, c'erano i telefonini, c'erano gli sconti sugli SMS, quando poi te li levavano erano, insomma, parolacce che volavano alle compagnie telefoniche. Altri tempi, forse si viveva leggermente meglio, era l'estate anche degli Eiffel 65, di Vamos a Bailar, appunto, di Mojo Lady. 15:46, torniamo a giocare perché ci sono 10 posti da assegnare ai campionissimi, ma soprattutto quelli che non hanno capito.
1: Attenzione!
2: Marco De Vrelt, il film è Genitori in Blue Jeans.
0: No, non è Genitori in Blue Jeans, vai!
3: La famiglia Bradford, Rossella da Brescia.
0: La famiglia Bradford. Look at what's happened
4: to me. Ciao, la so, Super Pippo!
0: Super Pippo!
4: Ciao, Marco da Varese!
0: Ma come Super Pippo?
5: Ciao Stefano, io

0: piccolo suggerimento, no? Nel deserto questo professore universitario biondino ricciolino trova una valigetta, all'interno di essa trova un costume e da lì diventa un supereroe, ragazzi. Qual è il titolo corretto di questa serie TV? Sentiamolo dalla voce del supercampione.
1: Ralph Supermaxi Eroe, Marco da Milano.
0: Signore e signori, Marco da Milano l'ha detto.
1: Ralph Supermaxi Eroe, Marco da Milano.
0: Tutti questi messaggi in arrivo alle 15:35.
2: Ralph Supermaxi Eroe, Mirko da Cappella Cantone.
0: Mirko,
2: ciao,
0: risponde.
2: Stefano, grandissimo.
0: Grande Mirko, grandissimo tuo amico mio.
3: Gianluca da Gussola.
0: Vai Gianluca.
3: Ralph Supermaxi Eroe.
0: Gianluca c'è, terzo classificato. Complimenti Giallo, complimenti vivissimi. Sentiamo altri vocali.
4: Ralph Supermaxi Eroe.
0: Grande, chi sei?
5: Angelo da Villaggio Brawl.
0: Angelo da Villaggio Brawl, grande.
6: Ralph Supermaxi Eroe, Massimo da Genova.
0: Anche Massimo da Genova c'è, Alex da Bergamo e Ralph Supermaxi Eroe.
7: Sono Virgi da Lecco, ciao number one, Ralph Supermaxi Eroe.
0: Bravissimo, bravissimo. Antonella da Perugia, Ralph Supermaxi Eroe.
8: Ralph Supermaxi Eroe, Fausto da Castelgofredo.
0: Grande Fausto, anche Marco da Arcisate, finché c'è la base c'è speranza per tutti, vai.
9: Ciao, dovrebbe essere Ralph Supermaxi Eroe. Bravo. Stefano da Casteggio.
0: Stefano da Casteggio.
10: Da Mantova, Ralph Supermaxi Eroe. Ciao.
0: Brava, brava, brava.
11: Supermaxi, Ralph Supermaxi Eroe.
0: Dai che c'è ancora tempo.
11: Ho già
0: sei?
11: Risposto, ho vinto io, ho già risposto.
0: Non hai vinto, non hai vinto.
2: Ralph Supermaxi Eroe, Luca da Mezzago.
0: Grande Luca.
12: La serie TV è Ralph Supermaxi Eroe. Brava. Ciao Daniela da Crema.
0: Brava Dani.
13: Ciao, sono Cristina da Brescia. Potrebbe essere Ralph Supermaxi Eroe.
0: È quello, dai ancora uno.
12: Ralph Supermaxi
0: sì, bravi,
12: Eroe.
0: Bravi, bravi.
12: Paola da Mantova, ciao a tutti.
0: La risposta è corretta, era Super Maxi Eroi, siete bravi e preparati soprattutto sulle serie TV anni 80.

ragazzi, appena sentita qui su Radio Number One, gran bella canzone, quando mancano 7 minuti alle 4 di questo martedì pomeriggio. Un abbraccio a voi e grazie per quello che ci scrivete ogni pomeriggio, grazie per la partecipazione al 393 444 0444, soprattutto nel tutti contro tutte aumentate sempre più. A volte vi incazzate perché giustamente non riusciamo a leggere le valanghe di sms che inviate, ma avrete ancora una possibilità per entrare nella top 10 e ascoltare il vostro messaggino vocale al 393 444 0444, tra pochissimo con il terzo giochino legato al tutti contro tutte, il ritorno della Sfinge da Ras Mohammed, parco marino vicinissimo a Sharm el Sheikh. Con l'aiuto di Abdullah ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, ma prima Gracie Abrams.

0: migliori c'è sta ragazza, il suo nome è Gracie Abrams, il suo progetto è Death So True, che chiude la nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo, subito dopo le ultime notizie, il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, 4 in punto, signori. Tra pochissimo il terzo tutti contro tutte, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente americano Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. E preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare e non pensa Trump che questa sia una cosa buona. Dichiarazioni che arrivano poche ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Potrebbe essere la settimana decisiva per quanto riguarda il delitto di Garlasco. È appena terminata la deposizione in quanto testimone da parte di Paola Cappa, una delle gemelle Cappa, ora tocca a Stefania. Domani invece sarà il turno di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. E domani sarà anche il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Convocato in procura a Pavia, il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, come annunciato dagli avvocati difensori Angela Tassi e Liborio Catagliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Vi è più considerato che il fascicolo delle indagini, oltre che incompleto, non è ancora visionabile. Calcio, oggi e domani le semifinali di ritorno di Champions League. Si parte questa sera alle 21 con Arsenal Atletico Madrid, 1-1 all'andata. Domani invece Bayern Monaco Paris Saint Germain. In quel caso si ripartirà dallo spettacolare 5-4 di settimana scorsa a favore dei parigini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

la nuova di Fulminacci apre il sipario, la nostra terza ora insieme, sono le 4:06, martedì 5 maggio 2026, buon pomeriggio, buon martedì, benvenuti su Radio Number One.

0: qui su Radio Number One con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene, malefica Sfinge, chi ride ultimo. Noi abbiamo Abdul a darci una grossa mano. Ecco il primo fax da Ras Mohammed. Questa parola nascosta nel sarcofago è composta da 9 lettere. Ripeto, 9 lettere, 5 le consonanti e 4 le vocali. E adesso si sta per aprire quel sarcofago. Ecco un altro fax dall'Egitto. Il primo indizio è questo. Grazie Abdul. È un lavoro richiestissimo. Quindi pensate ai papabili lavori con 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. È un lavoro richiestissimo. In bocca alla Sfinge.

0: canzone Sapphire, pezzo di qualche mese fa. Ed Sheeran ce l'ha cantata sul palco del PN1, poi è arrivato il serpento e anche Ed se l'è data a gambe. Allora ragazzi, però sta storia qua del serpento va bene, non dormo da notti, voglio dire, basta, dai, grazie, torniamo a noi, ricomponiamoci. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, in diretta su Radio Number One nel PN1 del martedì. 5 consonanti, 4 vocali, 9 lettere la compongono, è un lavoro richiestissimo, vi siete sbizzarriti coi lavori.
1: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è cameriere.
0: Il cameriere non è quella, non è quella purtroppo.
2: Stefano, il becchino.
0: Il becchino.
2: Cappella da Mantova.
0: C'è bisogno, prima o poi. Non è quella. L'idraulico. Alex, non è nemmeno quello.
3: Orso da Legnano, è l'idraulico.
0: No.
3: Sì.
0: No.
3: Sì, ciao Stefano.
0: Ciao Orso. Il falegname Claudio da Corsico, non è nemmeno quello.
4: L'idraulico. No. Ciao da Brescia.
0: Non è l'idraulico.
5: È il calzolaio, Enrico Bergamo.
0: Salutiamo tutti i calzolai all'ascolto. Ciao Enrico.
6: Ciao Stefanuzzo, il tuo amico Max da Cassina.
0: Ciao Max.
6: Uè, come andate a Charme?
0: Tutto a posto, tu come stai?
6: Comunque il lavoro è Il Sutera Morte, traduco il becchino.
0: L'avevo intuito.
6: Ciao amico mio.
0: Ciao, grande, grande, non è il becchino.
7: La parola nascosta è meccanico.
0: No.
7: Paolo, no. Da Brescia.
0: Non è la parola nascosta di oggi.
8: Ciao Stefano, il mister Marcello, potrebbe essere l'idraulico?
0: No.
9: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere idraulico?
0: No.
9: Diego da Crema, buona serata a tutti.
0: Serve un altro indizio, grazie ad Abdul. Abbiamo detto nel primo indizio, è un lavoro richiestissimo. Questo secondo me potrebbe darvi quella spinta in più. Ci vanno soprattutto le donne. Ripeto, ci vanno soprattutto le donne. 393-444-0444. 5 consonanti, 4 vocali, 9 lettere compongono

0: Michele che ci sta accompagnando anche con questa giornata non troppo bella verso l'estate. Rolling Stones, The Colors, siete su Radio Number One. È tornata la Sfinge nel PN1 con la parola nascosta nel sarcofago. 9 lettere compongono questa parola nascosta. Abbiamo detto 5 consonanti, 4 vocali. Il primo indizio è un lavoro richiestissimo. Il secondo, ci vanno soprattutto le donne. E questo potrebbe spianarvi la strada.
1: Ciao, sono Elena Caravaggio. La parola della Sfinge è fresatore.
0: Ci vanno soprattutto le donne dal fresatore, giusto?
1: Ciao.
0: Ciao, no, non lo so, non penso sia corretta.
2: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. La Ciao. Risposta è per caso incantatore di serpenti?
0: No, non dovete, perché poi qua, ecco, lo sapevo, no, non è l'incantatore.
3: Idraulico.
0: No,
3: Chiara
0: è stata
3: da
0: detta.
3: Bergamo.
0: È stata detta più volte, non è l'idraulico, mi dispiace.
4: Il saldatore. Samuel Zazogno.
0: No, non è nemmeno il saldatore.
5: Sono Simone da Nave, il contadino.
0: Il contadino cercava moglie. Abbiamo detto, ci vanno soprattutto le donne.
6: Quando hai detto che ci vanno soprattutto le donne, sono io, Rodolfo, il cuccatore dei sette marittimi. E laghi, scusa.
0: Ma quali
6: sono? Un po' confuso.
0: Ma va, non l'avrei mai detto, caro Rodolfo, non è quella la parola nascosta, non sei tu. Negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno. 393-444-0444. È un lavoro richiestissimo. Ci vanno soprattutto le donne, ma negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali.

0: Mika con la partecipazione di Lily Allen. Questa è True Love. Siete su Radio Number One. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tutti i pomeriggi dalle 4 e 5 con Stefano Federici, Abdul e la Sfinge in collegamento dall'Egitto. Oggi da Ras Mohammed. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 4 le vocali, 5 le consonanti. È un lavoro richiestissimo. Ci vanno soprattutto le donne, ma negli ultimi anni anche i maschietti ci vanno.
1: La risposta al quesito della Sfinge è estetista.
0: Chi sei, tesoro?
1: Marina da Mantova.
0: Mantova sale sul gradino più alto del podio. Complimenti.
2: Ciao number one, sono Giulia da Mantova. La parola del sarcofago è estetista. Ciao, un bacio.
0: E grazie a Giulia, Mantova resta sul podio anche in seconda posizione. Complimenti! Cioè, Mantova veramente c'è. Tantissimi ascoltatori e soprattutto tante le ascoltatrici da Mantova.
3: Per noi la parola della Sfinge è estetista.
0: Bravi.
3: Isabel e mamma da Mantova.
0: Cioè,
3: ciao.
0: Cioè, ragazzi, Mantova.
4: Ciao, sono Francesco da Endine. La parola è estetista.
0: Risponde il lago di Endine, provincia di Bergamo.
5: Ciao a tutti, sono Fabio da Monza. La parola, cioè il lavoro.
0: Qual è?
5: Che richiedete è estetista.
0: Complimenti, bravissimo Fabio.
6: Ciao, sono Michela dalla provincia di Bergamo. Secondo me il lavoro è estetista.
0: E anche ciao. Michela c'è dalla provincia di Bergamo, risponde in top 10 anche lei.
7: Ciao, è l'estetista Gabriella da Bergamo.
0: Brava. O Mantova o Bergamo.
8: Ciao Stefano, sono Francesco da Clusone. È per caso l'estetista?
0: È per caso quello, sì, l'estetista Valentina da Milano. Brava Vale.
9: Sta Manuela da Dolceacqua.
0: Manuela da Dolceacqua ha detto l'estetista.
10: Secondo me estetista.
0: Bravo.
10: Federico da Clusone.
0: Bravo Federico.
11: Michele da Cremona, estetista.
0: Anche Cremona c'è. 4:23, piccolo break, torniamo tra pochissimo, non con l'estetista ma con il traffico.
12: Su Radio Number One, c'è il PN1.
13: Pomeriggio Number One.
14: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
0: Andiamo!
14: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
0: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
14: Squat.
0: Sì.
14: Plank.
0: Sì.
14: Flessioni. Uno, due,
0: uno, due, su, giù.
14: Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
13: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
15: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Mary,

10, perché tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova si segnalano code a causa di un incidente. Altra coda per incidente invece sulla 12 tra Chiavari e Rapallo, sempre verso Genova. Sulla 33 Asti Cuneo, un altro incidente nel tratto di Marene in direzione Asti, causa rallentamenti. Traffico intenso con code per traffico intenso appunto sulla 7 tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione Milano, e all'ingresso di Genova Bolzaneto in uscita da Genova. E ancora rallentamenti anche sulla 52 tangenziale nord di Milano, in particolare tra lo svincolo per la statale 36 e Monza Sant'Alessandro, e all'altezza di Sesto San Giovanni Sud. Sulla 28 Porto Gruaro Sacile ci sono code per lavori tra Cimpello e Pordenone centro commerciale direzione Sacile. Abbiamo dei veicoli fermi, ad esempio un veicolo fermo sulla 26 tra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona Toce, un altro veicolo fermo sulla 7 Milano-Genova tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione Pisa. C'è presenza di pedoni sulla 51 tangenziale est di Milano tra Grate Brianza e Carugate in direzione A1. Prestare come sempre la massima prudenza. È tutto, prudenza e buon viaggio. Ci stiamo avvicinando serenamente, allegramente alle 4:30. Tante le canzoni scelte dai nostri programmatori. Rientriamo per 3 minuti e mezzo nella nostra classifica ufficiale, perché proprio dalla Play One abbiamo preso per mano Sun Thunder e Olivia Dean con la loro nuova Rain Me and...

Tin Sun Thunder su Radio Number One. È partita l'ultima mezz'ora insieme. Attenzione, perché TikTok, dicono gli esperti, ha un nuovo trend che sta catturando l'occhio, la mente e l'attenzione soprattutto dei giovanissimi. Cosa fanno questi ragazzi? Le bolle in bocca. Quindi un gioco divertente in apparenza, scenografico, con questo trucco che consiste, diciamo, nel preparare una miscela di acqua e sapone per piatti, e sta lì il problema, e soffiarla per generare nuvole di bolle che spuntano poi dalla bocca. Quindi

0: Radio City, Self Aware qui su Radio Number One. Abbiamo dei messaggi, delle storie, signori.
1: Sì.
0: Uno cosa può dire? Niente.
1: Storie sul codice civile,
0: sul
1: codice
0: strada.
1: Della strada.
0: Tutte due,
1: che
0: guarda,
1: poi anche
0: due.
1: Il codice civile. Sì, insomma. Qui parliamo di mozziconi buttati dai finestrini.
2: Allora, a me è capitato un pomeriggio, stavo andando in scooter d'estate col casco, ovviamente di quelli aperti, nel senso soltanto con la visierina, ma non di quelli integrali. E il, posso dire, coglione con la macchina davanti mi butta il mozzicone acceso oltretutto dal finestrino. Ovviamente cosa fa? Mi va la cenere rovente nell'occhio.
1: No,
2: c'è mancato davvero poco, ragazzi.

che io finissi fuori strada. Beh, perché oltretutto non è che dici lo lanci in basso, no, l'ha lanciato in aria, quindi in proiezione mi è proprio venuto a sbattere in faccia, entrandomi poi la cenere nell'occhio. La patente me la devono strappare proprio sul muso.

0: qui chiudiamo l'argomento codice della strada. Seguiamo le regole?
1: Ma sì, forse ti danno la multa, forse no, forse. Beneficio del dubbio.
0: Vabbè, tra poco una grande canzone. Forse.
1: No, questa è una certezza.
0: Questa è una certezza.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1978 dall'album Jets, i Queen con Don't Stop Me Now. Brian May tra l'altro non era molto convinto, e poi questa canzone fu usata a matrimoni, funerali, insomma ogni tipo di festa veniva utilizzata, e allora lui ci ha un po' ripensato e ha detto: ma sai che forse è una canzone che mette una grande gioia?
1: È vero, mette una grande gioia. Non è solo Brian May a confermarlo, ma anche uno studio del neuroscienziato Jack Pujoli, che ha inserito proprio Don't Stop Me Now tra le canzoni più felici al mondo grazie al suo tempo veloce, la sua tonalità, un contenuto molto positivo. Ma effettivamente, se
0: come
1: sei
0: fai
1: triste,
0: a stare fermo con
1: se sei
0: questa
1: triste
0: canzone?
1: Fuori no, c'è la pioggia, stai guidando nel traffico, parte questa canzone e un sorriso ti viene.
0: Sì, è vero. Poi picchietti, insomma, tan, così tan, tan, tan, tan.
1: Fai finta di suonare la chitarra.
0: Donne al volante, Radio Number One, grandi canzoni. L'appuntamento anche della sera dalle 22 alle 23 con Lilly per Number One Classics e un sacco di bella musica anche questa sera.
2: Vogliamo altissimo.
0: C'è Taylor Swift.

0: tutto fa sparire. Dua Lipa qui su Radio Number One.
1: Quante ore di viaggio riusciamo a sopportare in aereo? Ne parliamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati. A dispetto delle perduranti tensioni nel Golfo Persico, i mercati confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. In Europa maglia rosa Milano che guadagna il 2,27%, lo spread scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche oggi le quotazioni di gas e petrolio, che rimane ancora sopra i $100 al barile. E rimane pesante il balzo dei prezzi del comparto energia. Dal 27 febbraio, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. Il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato, almeno 375 euro in media lo scenario migliore, lo riferisce il Fondo Monetario Internazionale. Sopra la media l'Italia, più 450 euro, che potrebbe però salire fino a 2270 nello scenario peggiore. È tutto, a più tardi.

0: con Marrakesh insieme. Volevo capire, anche noi vorremmo capire come mai ogni giorno ci sono tanti incidenti, però me ne dobbiamo segnalare da donne al volante qui a Radio Number One. Allora iniziamo con la tangenziale est di Milano, c'è un incidente allo svincolo di Rogoredo in direzione Lecco Ramo da San Donato, e poi sulla A4 c'è un incidente anche allo svincolo di Rodi, Ramazione Molino Dorino in direzione di Milano, quindi fate attenzione. Di viaggi però noi donne al volante vogliamo parlare, di viaggi in aereo, quelli lunghi.
1: Sì.
0: Quelli che dopo un tot di ore ti viene quella roba nelle gambe che non riesci più a stare fermo.
1: Esattamente.
0: E che ti devi assolutamente muovere. Poi se viaggi anche in economy è finita. Perché sei lì proprio.
1: Magari nel posto in mezzo.
0: Sì, che bello.
1: Oppure nei quattro posti, quelli della fila centrale sugli aerei, quelli più grandi. Ovviamente non vicino al corridoio, no? Lì schiacciato in mezzo agli altri passeggeri che non conosci neanche.
0: Oppure sei vicino al finestrino, sì, che è una posizione tutto sommato.
1: Beh, anche un po' più larga. Ambita,
0: sì, tutto sommato, ma devi alzarti per andare in bagno.
1: Magari quelle 350 volte perché non ce la fai.
0: Esatto, perché
1: hai bevuto tre birre prima di salire su, quindi sai com'è.
0: Hai una vescica, insomma, un po' piccola.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quindi devi andare in bagno spesso, a noi donne capita, tra l'altro.
1: Sì.
0: E quindi devi continuamente far spostare sti poveracci che stanno vicino a te, ed è un po' imbarazzante per certi versi.
1: È un po' imbarazzante.
0: Poi magari uno dorme, capito?
1: Lo devi scavalcare. Vabbè. Però in verità per il tuo fisico non è poi così male, perché proprio se ad un certo punto sei lì seduto da tante ore in aereo e non ti muovi, le gambe iniziano a farsi sentire, reclamano un aiuto, vogliono un aiuto, e quindi quello che è consigliato è proprio appunto alzarsi, fare un po' di stretching, fare un pochino di movimento. Ma c'è chi ha pensato anche a soluzioni alternative.
0: Esatto, anche perché sta spopolando su TikTok un consiglio, un trucchetto, cioè quello di portare nella borsa, insomma da viaggio, una pallina da tennis. La metti dietro, se hai anche problemi di mal di schiena, cose di questo tipo, anche o semplicemente appunto per le gambe, tu metti la tua pallina proprio sopra il coccige, proprio qua,
1: sì,
0: qui dove c'è l'osso sacro,
1: certo,
0: in sostanza, e vai contro il sedile e ti muovi regolarmente. Ora io non
1: fai
0: voglio
1: dei massaggi,
0: sì, ti fai un po' dei massaggi. Ora io non voglio pensare a cosa possono pensare le hostess che ti vedono muoverti,
1: che fai sculettare,
0: l'anguilla. Sì, sculettare sul sedile dell'aereo.
1: Vabbè, cioè, ognuno fa le sue,
0: lasciamolo, esatto. Però questo movimento aiuta moltissimo.
1: Aiuta, lo si può fare anche all'altezza delle spalle, della nuca, del collo, e anche sotto ai piedi.
0: Esatto. Ma sai che stavo pensando una cosa, anche le persone magari in questo momento che ci stanno ascoltando e che passano tante ore alla guida, anche quello potrebbe essere un'idea. Se, mentre siete lì alla guida, mettete la pallina da tennis,
1: sì, ma magari se sei fermo, perché se
0: no,
1: poi
0: vabbè,
1: sei anche,
0: ho capito,
1: se viaggi,
0: intanto che stai viaggiando tieni il volante e sculetti.
1: Sai
0: un
1: cos'è?
0: Po' e
1: allora,
0: ti fai il
1: purtroppo
0: massaggino.
1: Non potete vedere la Lilly, ma in questo momento sembra una persona che fa finta di andare in bicicletta.
0: No, io stavo
1: però
0: simulando,
1: il movimento è quello,
0: stavo simulando insomma lo sculettamento sulla, vabbè, niente, vabbè. Insomma, fate un po' come vi pare, comunque sembra che funzioni.
1: E fatelo a ritmo di musica.
0: Esatto.

0: Serena Brancale con Delia e Levante al mio paese qui su Radio Number One. Continuiamo a parlare di aerei, vogliamo a Chicago perché c'è la compagnia aerea britannica British Airways che qualche giorno fa ha pubblicato un annuncio di lavoro abbastanza interessante.
1: Sì, praticamente stanno cercando dei piloti per stare a terra e li pagheranno $100,000.
0: Beh, non
1: cioè,
0: male.
1: Che non
0: male.
1: È nemmeno male, insomma.
0: All'anno, sia chiaro.
1: All'anno, sì, insomma, hanno pubblicato questo annuncio, come diceva appunto Agnese, un annuncio di lavoro per l'assunzione di piloti di Boeing 777 e 787 con una missione specifica, cioè spostare gli aerei a terra tra il terminal dell'aeroporto e un altro posto.
0: Sì, un altro terminal.
1: Quindi proprio loro sono piloti a terra.
0: Esattamente, sì, spostano l'aereo e basta. Perché tutto ciò? Perché c'è una complicazione logistica legata alla gestione dei passeggeri. I voli della British Airways atterrano al terminal 5 perché è l'unico dotato di dogana e controllo passaporti per gli arrivi internazionali, ma le partenze avvengono dal terminal 3 e quindi bisognerà pure spostarlo sto aereo. Negli altri aeroporti ci sono i trattori di pushback, si chiamano così quei veicoli, quelle macchinine speciali che trainano appunto gli aerei a motori spenti.
1: È vero.
0: Chicago non ce l'ha e quindi
1: deve fare diversamente. L'annuncio si rivolge in particolare ai piloti che hanno raggiunto l'età pensionabile, perché anche i piloti ovviamente vanno in pensione.
0: Certo.
1: Negli Stati Uniti le norme, insomma, impongono il ritiro dai voli commerciali al compimento dei 65 anni. Quindi loro stanno cercando persone che sono lì per andare in pensione.
0: Esattamente, per fargli fare appunto solo questo lavoro senza farli decollare.
1: Sono piloti americani?
0: Ma in verità tutti. Vuoi candidarti?
1: No, io
0: perché
1: non
0: sei
1: ho
0: pilota?
1: Non ho il brevetto.
0: Ma tu non eri donna volante?
1: Sì, io volo. Voli. Ma non ho il brevetto.
0: Ah, no, non donna pilopatante.
1: No,
0: okay.
1: No,
0: okay.
1: Non sono io che al massimo con l'aliante. al massimo.
0: Con la liana. Sì,
1: no, no, quello no, non ancora. Però se vuoi schiantarti tu.
0: Va bene,
1: Allora adesso voglio vedere la firma.

0: Tate McCreek. Donne al volante, Radio Number One. Attenzione, perché venerdì 15 maggio a Milano potrebbe esserci uno sciopero dei mezzi pubblici di 24 ore, uno sciopero locale, quindi riguarda solo Milano.
1: Esattamente, solo ATM. Al momento non ci sono dettagli sugli orari garantiti, le fasce di garanzia, ma saremo noi donne al volante che vi aggiorneremo.
0: Esatto, aggiornamento meteo in arrivo tra poco.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? E siamo quindi indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: number one, meteo.
1: Questa sera ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto per sapere che tempo farà domani. Buonasera Nikos.
2: Ciao, buona serata a tutti voi. Buona serata.
3: Domani temporali, confermiamo?
2: Domani sì, tutto confermato, giornata instabile, un po' come oggi, anzi di più domani, perché arriva un nuovo impulso di aria fresca oceanica instabile appunto da ovest. E quindi sarà una giornata altamente perturbata durante la mattinata e il pomeriggio, a tratti anche la serata. Quindi insomma tutto il nord della Toscana domani si formano rovesci a sfondo temporalesco a più riprese, quindi giacca, ombrelli, come oggi ci saranno piogge e appunto anche qualche rovescio temporalesco localmente intenso, anche in serata, tardo pomeriggio, prima serata in Lombardia, qualche temporale con rischio anche la grandine. Tra l'altro le temperature tendono un po' a calare perché appunto nelle aree soggette a piogge massime che rimarranno sotto i 20 gradi, sarà una giornata decisamente più fresca, però in vista di giovedì poi ci attendiamo un parziale break, un miglioramento, anche le temperature tenderanno ad aumentare, quindi direi che il peggio è nella giornata di domani, già giovedì un miglioramento.
3: Bene, ci prepariamo allora domani per poi riguardare il sole, forse, si spera.
1: Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, ciao Nico.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
1: E mentre noi speriamo nel sole e nel ritorno del sole, naturalmente, anche se un po' di acqua, vabbè, dai,
3: vabbè,
1: ci sta.
3: Sì, ogni tanto
1: non
3: ci
1: hai
3: vuole.
1: Notato che quando ci sono gli internazionali di tennis a Roma piove sempre?
3: Sempre, sì.
1: Piove sempre.
3: Non è più
1: salutiamo
3: terra.
1: Anche gli amici di Roma.
3: Esatto, non è più terra, dove giocano è fango.
1: Sì, sì, sì più sì, o meno.
3: Ci fanno i fanghi, in verità.
1: Noi tra poco torniamo a parlare di overtourism, ormai non ci si salva più, cioè in Grecia vogliono chiudere tutte le spiagge, insomma, veramente un disastro, ma ne parliamo dopo Lady Gaga e Dirty.

0: questa è la colonna sonora naturalmente del Diavolo Veste Prada 2. Oh, cioè, ogni sera quando torno a casa ci sono i parcheggi dei cinema, del cinema che io insomma vedo tutte sì. le sere. Pieno,
1: Beh, certo.
0: pieno così, tutti che vanno a vedere il Diavolo Veste Prada 2, non ho ancora visto. Mannaggia.
1: Ce la faremo.
0: Lasciatemi
1: ce la faremo
0: un posticino che arrivo anch'io.
1: Ma vabbè. Sì, dai, riusciremo comunque a gomiti alti a farci strada e sì. a entrare nel cinema, forse.
0: Ci proverò anche una di queste sere.
1: Brava.
0: Intanto vogliamo parlare di overtourism, sembra che sia una parola diventata ormai... E sulla bocca di tutti.
1: Sulla bocca di tutti,
0: certo. Si parla di overtourism, troppa gente, troppo turismo, troppo tutto. E allora anche in India, nelle parco safari, hanno dovuto prendere dei provvedimenti.
1: Esatto, immaginatevi questa scena in questo parco nazionale che si chiama Ranthambore in India, dove c'è una tigre che si guarda intorno spaesata, circondata dalle auto dei turisti e costretta anche a farsi largo appunto tra i veicoli per ritrovare la casa sua, la via delle foreste, mentre nel frattempo una folla protende i propri smartphone nel tentativo di scattare la foto migliore che insomma possono fare,
0: esatto.
1: quella da postare su Instagram.
0: Esatto. Così l'India prova a correre ai ripari e con una sentenza della Corte Suprema, destinata forse a segnare anche una strada obbligatoria su scala globale, quindi non soltanto in India, ha portato al divieto dei telefoni cellulari nelle zone più gettonate per il turismo, dove ci sono appunto queste grandi riserve, dove ci sono soprattutto queste tigri che sono animali anche spesso in estinzione. No?
1: È
0: cioè
1: vero.
0: Un animale in estinzione.
1: È vero. Non solo, saranno anche vietati i safari notturni, perché generano disturbi maggiori
0: certo.
1: agli animali, e i visitatori quindi sono costretti a lasciare lo smartphone in una scatola proprio prima di entrare nella riserva, così almeno non danno fastidio a nessuno.
0: Ma perché dobbiamo sempre dare fastidio a tutti?
1: Poveri, ma anche agli animali, poveri.
0: Ma perché? Cioè, bisognerebbe, sì, allora vai a fare un safari in India, quante volte lo fai nella vita?
1: Una
0: volta, no? E quindi ci sta che vuoi fare delle foto, ma non essere invadente, eh?